0: Buongiorno Budapest, buongiorno e buon anno a tutte le nostre radioascoltatrici, buon anno a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Mauro. Oggi, giovedì 4 gennaio 2024, comincia con il nuovo anno, il consueto appuntamento con la musica italiana, in lingua italiana. Le frequenze le sapete, sono sempre quelle, 90.3 MHz modulazione di frequenza, la radio è Tilos Radio. Bene, che cosa dire? Iniziamo un nuovo anno pieno di buoni propositi, spero e auguro a tutti voi di poter realizzare i sogni per un anno migliore, sicuramente un anno pieno di pace e di serenità. Beh, cominciamo alla grande quest'anno, tra l'altro è, come dire, un nuovo anno, come dicevo prima, ogni nuovo anno.
1: Thank you.

0: Va bene, va bene. Andiamo, proviamoci.
1: Prova, sa.
0: Sì, ok, dai, andiamo. Un,
1: Prova,
0: due, tre.
1: sa, prova.
0: Aspetta, aspetta. Siamo in linea, siamo in linea. Andiamo. Un, due, tre. Mosti Olvan.
1: Prova, sa, prova,
0: Vai, ok,
1: sa.
0: andiamo, andiamo, andiamo. Ok, partiamo, partiamo. Un attimo di pazienza.
1: Non è le 7:30?
0: Sì, no, no, partiamo adesso, partiamo. Silenzio, che si parte.
1: Aspetta, aspetta.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, siamo partiti, ce l'abbiamo fatta, Tiroc Radio, Tandoori Italiano, 90.3, vero? 90.3?
1: 90.3.
0: Un attimino, metto la voce, quindi 90.3, confermi?
1: Confermo,
0: ok. Di qualche cosa? C'è una prova? Aspetta.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ok, un attimo, poi dopo ti presento, perché adesso c'è un po' di caos, perché sono rimasto solo in quanto il leggendario Mauro, intanto abbassiamo qui, adesso è in viaggio, sta tornando a Budapest, quindi Mauro non ti preoccupare, prendo io il controllo della situazione. Ti faccio fare bella figura e se te lo dice Pike ci puoi credere. Dunque, allora, oggi puntata speciale, oggi è il 13 agosto, me lo sono segnato stamattina, quindi siamo quasi a Ferragosto, centro dell'estate, momento più importante della cosiddetta bella stagione, e noi oggi abbiamo per l'occasione una puntata speciale perché abbiamo un ospite speciale, quindi non perdo tempo, ho già parlato troppo, ve lo presento subito, è qui davanti a me ed è come dire, bello dice lui, dai, avanti, presentati, puoi parlare, vai.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Tiroc Radio, io sono Diego Randazzo e sono il vice capo missione dell'ambasciata d'Italia in Ungheria.
0: Wow.
1: E il capo della cancelleria consolare.
0: Ecco, allora, già dopo questa presentazione io ti posso dire che guarda, qua a Tiroc Radio, a Tandoori Italiano, di ospiti speciali anche particolari ne abbiamo avuto, però un ospite così istituzionale non c'era mai.
1: Addirittura.
0: Infatti guarda, è bellissimo, guarda, vedi, con una bellissima cravatta, giacca. Mi ricordi, sai chi vagamente? Orson Welles.
1: Oh, questo è un grandissimo complimento. Certo. Ti ringrazio.
0: Quindi, allora,
1: l'appassionato di cinema, quale sono?
0: Orson Welles, poi dopo magari ne parliamo in seguito. Senti, ti volevo chiedere, quindi, vice console qui a Budapest, come hai detto?
1: Sì. Vice ambasciatore e capo della cancelleria consolare.
0: Ah, proprio vice ambasciatore, ok, capo della cancelleria, perfetto. Quindi, da quanto tempo? Intanto qua lo stacchetto.
1: Io sono arrivato qui nell'agosto del 2023, quindi 3 anni adesso quest'anno. Tra l'altro ne approfitto per portare salute a tutti gli ascoltatori di Tiroc Radio, anche dell'ambasciatore, che era molto contento di questa partecipazione a questo programma.
0: Salutiamo Sua Eccellenza e lo invitiamo a questo punto, perché no?
1: Perché no?
0: Va bene. Quindi dicevo, da quanto tempo sei qui a Budapest?
1: 3 anni quest'anno.
0: 3 anni.
1: Ad agosto.
0: Okay,
1: ad agosto
0: perfetto.
1: Sono 3 anni.
0: Commento sommario sulla tua esperienza ungherese.
1: Meravigliosa. Budapest è una città bellissima, gli ungheresi sono davvero delle belle persone.
0: Sì.
1: Mi sto trovando veramente, veramente bene.
0: Insomma, è lo scenario che ti aspettavi quando sei arrivato qui?
1: No. Le mie aspettative non erano così alte.
0: Ok, perfetto. Beh,
1: non lo sai mai, quando chi come me un po' si muove in giro, sì, per il mondo, non sa mai cosa trova. Qui devo dire le mie aspettative sono state ampiamente superate, perché questi 3 anni sono stati anni senz'altro di duro lavoro, perché poi il nostro, okay, è un lavoro abbastanza difficile, complicato.
0: Sì.
1: A me piace dire che più che un mestiere è una vita.
0: Ecco, infatti,
1: però
0: ne parleremo in seguito, perché ho un paio di domande da farti, molto generiche, appunto. Però, datosi che tu sei un appassionato di musica, vero? Tra l'altro, io e te ci siamo conosciuti anche durante un concerto.
1: Sì, ci siamo conosciuti durante un concerto e abbiamo scoperto, tramite appunto un amico comune che lavora in ambasciata, abbiamo scoperto questa passione per la musica. Attila, salutiamo
0: Attila Trasciatti. Che poi, tra l'altro, fu anche DJ qui a Tiroc Tandoori Italiano, sì.
1: Questa è una chicca.
0: Ah, sì, questo dico. Scusatela, se lo dico, questo lo rivelo io adesso. Ok, va bene. Passione di musica, sei anche un chitarrista?
1: Sì, mi diletto a suonare la chitarra, sono praticamente quasi autodidatta, sì. Insomma, diciamo che la musica è una parte molto, molto, okay, importante nella mia vita. Non passa giorno che non ascolti qualcosa, che...
0: A che lo dici?
1: Non cerchi, sì, di scoprire magari un nuovo artista, o magari soltanto riascoltare, okay, musica che non ascoltavo da un po' di tempo.
0: Tra l'altro, informazione di servizio, abbiamo trovato il batterista, ce l'abbiamo.
1: Bene.
0: Perché tra me e Diego abbiamo in ballo un progetto musicale, quindi cose belle stanno per arrivare. Senti, non perdiamo tempo, partiamo con la musica. Allora, io ho preparato la scaletta che tu mi hai indicato.
1: Sì, ho voluto scegliere, sono 13 canzoni, sì, un viaggio nella musica italiana a partire dagli anni 50 fino alla metà degli, okay, anni 2000. con uno o più fili conduttori, okay, e comunque ogni canzone con un significato particolare. Devo dire, autori famosissimi, altri un po' meno, okay, famosi, ma che però in qualche modo hanno inciso, e scopriremo delle cose interessanti.
0: Senti,
1: oggi
0: partiamo con la prima canzone che mi suggerisce la scaletta, e la metto pure l'annuncio, l'annunciamo?
1: Annunciamola. Quartetto Cetra, Troppi Affari Cavaliere, del 1954. Cetra.
0: Perfetto, andiamo con il Quartetto Cetra, vai.
2: Occupato, partito, arrivato, domani, oggi.

0: viene da Parigi.
1: Poi in Copenaghen, Francoforte, Baden-Baden non se ne può più. Troppi affari, cavaliere, sua moglie Alfin si annoierà. In questo caso, creda me, è un brutto affare, cavaliere. Notizie di borsa. Manufatti 100.000, cotonifici
0: 500,
1: immobiliare 7.000, la borsa la cala, la borsa la cala, la borsa la cala,
2: e sua moglie
1: braccialetto 90.000,
0: la pelliccia
1: 3 milioni,
2: naso nuovo
1: 300.000, la borsa la cala, la borsa la cala, la borsa la cala.
3: È malato.
0: Sta meglio.
3: A Chianciano, esaurito.
4: Emicrania.

0: Ok, quindi era quartetto Cetra, era da un po' di tempo che non li sentivo. Troppi affari cavaliere. Diego, chi era il cavaliere?
1: Questa è una canzone del 54 che ho scelto perché forse ai più giovani il nome Quartetto Cetra non dice nulla. Però due considerazioni. Questa canzone innanzitutto è un esempio, è fa stato di quello che era il boom economico che l'Italia viveva in quegli anni, no? Questo cavaliere oberato dagli affari, e addirittura, perché poi il Quartetto Cetra era un gruppo comico satirico, addirittura il Quartetto Cetra gli suggerisce di rallentare un po', no? È il tempo del cruciverba, è il tempo della telefonata con la moglie. Ed è un gruppo che davvero in quegli anni era molto famoso, rallegrava le case degli italiani, e l'ho scelto anche per un'altra ragione, perché ai più giovani forse non dice niente questo nome, però ai più giovani dice qualcosa Breaking Bad, che è considerata unanimemente la più grande serie televisiva di sempre. Ebbene, in un episodio di Breaking Bad
0: c'era qualche Quartetto Cetra?
1: Assolutamente sì, okay. Tra l'altro un episodio anche abbastanza importante, viene scelta per l'episodio una canzone del Quartetto Cetra,
0: che era?
1: Crapa Pelada.
0: Ah, addirittura.
1: E quindi questo lascia intendere che spesso ci dimentichiamo quanto la musica italiana in realtà influisca e vada oltre i nostri confini e sia molto estremamente apprezzata anche oltre i nostri confini. Okay. Parliamo punto, Breaking Bad è abbastanza recente come serie TV, yes. Parliamo insomma, è finita, durata 5 anni, dal 2010 al 2014 se non sbaglio, quindi immaginate un po'.
0: Va bene, ok, perfetto, quindi invitiamo tutti quanti alla riscoperta del Quartetto Cetra. Ok, senti, passiamo alla prossima? Poi dopo ti faccio un paio di domande che mi sono messo da parte?
1: Volentieri.
0: Ok, dai, quindi la prossima era
1: Mina, Il cielo in una stanza.
0: Vabbè, questo è un classicone.
1: 1960.
0: Va bene, e noi andiamo con Mina.

0: momento che ho un problema qua col microfono. Ah, ecco qua, siamo tornati. Il cielo in una stanza di mina. Beh, cosa dire, cosa dire? Diego, che cosa diciamo di questa canzone? Ho detto tutto, che cosa possiamo aggiungere?
1: Guarda, aggiungiamo che voleva essere un omaggio al recentemente scomparso Gino Paoli. Un doppio omaggio al recentemente scomparso Gino Paoli, che meritava assolutamente di essere nella playlist oggi. Oggi ho dovuto escludere molti nomi eccellenti, ma sai, i tempi sono quelli che sono, e omaggiare anche Mina, che è considerata non solo una delle più brave cantanti italiane, se non la più brava, ma anche a livello mondiale. Mina, esatto, ha ricevuto apprezzamenti per le sue capacità vocali in tutto il mondo.
0: Ok, poi tra l'altro questa è una canzone all'epoca controversa. Vabbè, oggi oramai vuol dire, si può dire, era una canzone che Gino Paoli scrisse dedicata ad una ragazza che lui frequentava in una casa d'appuntamenti.
1: Non so se questo non lo sapevo però in realtà il senso della canzone è questa è una canzone profondamente d'amore.
0: Ah, sì, assolutamente.
1: Cioè, questo amore così totalizzante verso l'altro, in questo caso una donna, questa stanza non ha più pareti ma alberi, cioè il cantante, in questo caso Gino Paoli, l'autore, quasi si distacca dalla realtà per immergersi completamente in questo amore. E siccome si dice che nessuno, almeno così qualcuno mi ha detto, nessuno sa cantare meglio l'amore nelle sue sfaccettature degli italiani, mi sembrava assolutamente opportuno inserire questa canzone.
0: Ah, perché per quello siamo molto competitivi, guarda. Okay.
1: Ah, beh.
0: Senti, allora dai, quindi tempo corre, passiamo alla prossima. Annunci.
1: La prossima, Luigi Tenco, Ciao Amore Ciao, del 1967. Vabbè, brano meraviglioso.
0: Anche qui, vabbè, ne parliamo in seguito, ma cosa dire?
1: Poco da dire, però esatto, Diremo qualcosa.
0: Assolutamente, vai.
2: Strada

0: ciao amore, ciao, ciao amore, ciao, come direbbe Massimo Boldi. Va bene, ok, senti. Allora, anche qua una canzone, Luigi Tenco, ciao amore. Cosa dire di Luigi Tenco, ciao amore?
1: Intanto di Luigi Tenco direi che ci lasciò troppo presto. Tra l'altro è del 67, sì, l'anno in cui ci lasciò, e proprio durante quel Sanremo in cui presentò questa canzone. E questa canzone coglie un altro aspetto di quello che è il boom economico italiano, cioè questa persona che saluta la donna, ciao amore, ciao, in cerca di fortuna in città, un po' dispiaciuto per lasciare la campagna verso la città,
0: sì,
1: controvoglia, e quindi diciamo coglie un altro aspetto un po' più malinconico di questo fenomeno culturale, sociale, economico che in quegli anni si andava sviluppando.
0: D'altronde,
1: poi Luigi Tenco, insomma, io non saprei neanche come definirlo, un cantautore straordinario. Chissà se non fosse successo quello che è successo, chissà quante altre perle ci avrebbe regalato.
0: Assolutamente. Comunque ricordiamo Luigi Tenco, scuola genovese, come Gino Paoli, come Bruno Lauzi, come De André, Paolo Conte, insomma una bella scuola quella di Genova.
1: Genova ha sfornato, okay, cantautori su cantautori.
0: Va bene, ok, senti un attimo, ti volevo
1: quindi... Natale anche di Paolo Villaggio, tra l'altro molto amico,
0: esatto,
1: di De André.
0: Esatto, no, e appunto parlando, visto che citare, insomma, dicevo che questa canzone racconta la storia di una persona che lascia probabilmente la campagna per andare a lavorare in città. C'era un film, perché noi Tiro Show Radio promuoviamo, tanto l'italiano, promuoviamo anche il cinema italiano, da riscoprire in questo caso, che è un film di Ermanno Olmi che si chiama Il Posto, non so se te lo ricordi, che racconta appunto
1: sì.
0: Un film particolare, un po' nouvelle vague, vuol dire quasi molto realista, quasi documentario, che racconta appunto la storia di un giovane che lascia la campagna per andare a lavorare in città, insomma racconta praticamente l'impatto con il mondo urbano, un bel film.
1: Beh sì, perché lo sviluppo economico significava anche questo.
0: Esatto. La prossima, dai.
1: La prossima,
0: siamo curiosi,
1: è quella che da molti è considerata una delle più belle canzoni italiane di sempre, ed è della premiata Forneria Marconi, Impressioni di settembre del 1971.
0: E noi andiamo.
1: Un capolavoro.
0: Ok.
2: You wanna play some more songs? Vogliamo suonare ancora? One, two, maybe three.

0: Ok, ci stava tutto l'applauso alla fine. Scusate, tagliato un po', tranciato un po' di netto. Come canzone di servizio, Mauro, la prossima volta mi devi insegnare a fare meglio le transizioni. Ok, comunque, torniamo in studio, andiamo in diretta. Quindi, Diego, ti ho visto particolarmente emozionato durante l'esecuzione di questo pezzo.
1: No,
0: perché?
1: Ma questo è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto. Tra l'altro, ho scelto questa versione live in Giappone. Cioè,
0: esatto.
1: La PFM, un altro gruppo che magari i più giovani non conoscono, queste realtà che tendono a dimenticare, ma famosissimi all'estero.
0: Sì, sì. Beh, fece una tournée famosa negli Stati Uniti, tra l'altro.
1: Fece una tournée famosa, beh, molto di successo negli Stati Uniti. Qua stiamo parlando del più grande gruppo di rock progressivo italiano, poi parleremo anche del rock,
0: sì,
1: esatto. Su quello mi sono un po', diciamo, come dire, concettualmente impuntato, sì. Perché ci sono molte cose da dire sul rock italiano, ma lo faremo più in là. E per me questa canzone rappresenta, sì, davvero un capolavoro, sì, inarrivabile.
0: Ma poi adesso mi sono reso conto che come scaletta qua, come pezzo scelto, Angola Deus di Armando Trovajoli, riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, ricordi?
1: Ah!
0: Bellissimo film, rivisto da poco.
1: Sì,
0: un
1: sì,
0: grande,
1: sì,
0: Alberto Sordi, ma anche un grande Nino Manfredi, Bernard Blier.
1: Gli anni del grande cinema italiano.
0: Ah beh, sì, sì, è già dietro a scuola. E quindi, senti, ti volevo chiedere, parlavamo prima della, quando ti sei presentato, della tua professione. Ecco, io vorrei che tu ci ricordassi, perché sembra evidente, però per molti non lo è, di che cosa si occupa alla fine un vice ambasciatore, un console, un cancelliere. Ecco, quali sono le sue competenze?
1: Ma se abbiamo due ore...
0: No, abbiamo due minuti però.
1: Beh, dunque, diciamo, come capo della cancelleria consolare mi occupo di tutto quello che riguarda la comunità degli italiani che vive in Ungheria, quindi dirigere la cancelleria consolare. Questo significa garantire il funzionamento della macchina, sia per quanto riguarda semplici attività amministrative come il rilascio di documenti, la concessione dei visti per gli stranieri che vogliono entrare in Italia.
0: Ecco, appunto,
1: ma significa, sì, anche emergenze, intervenire,
0: esatto,
1: in situazioni di emergenza,
0: esatto,
1: che insomma capitano, non spessissimo a Budapest, perché Budapest è una città sicurissima, però capitano, certo, però capitano.
0: Poi dai, diciamo, noi italiani comunque senti a Budapest siamo comunque, come dire, perfetti, impeccabili.
1: No, la comunità italiana a Budapest è una comunità meravigliosa.
0: Esatto.
1: E per quanto riguarda l'altro mio cappello, cioè vice dell'ambasciatore, mi occupo di politica, cioè seguo la politica del paese, riferisco all'ambasciatore, insomma, è a Roma ovviamente, sì, su autorizzazione sua, insomma, quello che succede qui in Ungheria da questo punto di vista,
0: sì,
1: seguo anche un po' di commerciale, faccio un po' di tutto, ecco.
0: Insomma,
1: in quella veste, diciamo, è più difficile stabilire un confine delle competenze, perché lì faccio veramente un po' di tutto.
0: Poi è più un lavoro fatto di comunque controllo magari delle informazioni, oppure, ma anche fatto di incontri, di meeting con personalità locali,
1: incontri,
0: sì,
1: meeting,
0: sì,
1: coordinamento, esatto, con gli altri diplomatici,
0: esatto,
1: rapporti con le autorità locali.
0: Va bene.
1: Che sono tutte, attenzione, tutte prerogative dell'ambasciatore, ma ovviamente l'ambasciatore si appoggia a me quando è necessario, tutte le,
0: sì,
1: volte che lo ritiene opportuno.
0: Prima di passare alla prossima canzone ti volevo chiedere, parlando di amministrazione, ecco, ti volevo chiedere, noi abbiamo, pensiamo ancora all'amministrazione, spesso quando si parla di amministrazione pensiamo a certificati da riempire, ai timbri, alle firme, ad un linguaggio non sempre chiarissimo. Ecco, oggi tu che sei all'interno della macchina amministrativa, come vedi l'amministrazione? La vedi più snella, più chiara, più rapida, efficace? Perché alla fine a noi cittadini quello che ci interessa è avere il documento subito, insomma.
1: Questa è una domanda interessante. Io posso parlare per la realtà che conosco meglio, cioè il Ministero degli Esteri, che in realtà negli ultimi anni ha introdotto molta innovazione, negli ultimi anni ha puntato moltissimo sulla formazione dei suoi dipendenti, tutta una serie di misure di snellimento delle procedure, anche in ambito consolare, insomma, c'è un continuo dialogo e scambio di buone prassi tra sedi. Sì, devo dire che è un'amministrazione che funziona e che si impegna ogni giorno per funzionare sempre meglio. sia a livello centrale che nelle sue emanazioni estere, esterne, che sono poi le ambasciate e i consolati.
0: Quindi siamo sulla strada giusta?
1: Sì, direi che siamo sulla strada giusta.
0: Quindi, questa quindi è una buona notizia, possiamo essere ottimisti, dai.
1: Assolutamente.
0: Che
1: sì,
0: ci vuole.
1: Assolutamente
0: sempre.
1: Sì.
0: Ok, visto che siamo ottimisti, dai, annuncio la prossima canzone.
1: La prossima canzone, che in realtà tanto ottimista non è, però
0: vabbè, ogni tanto, vabbè, per compensare, per par condicio si diceva una volta, dai.
1: Io ho scelto, per commemorarlo, Guccini, Incontro del 1972.
0: Va bene, ci sta, ci sta. E noi dopo, dov'è Guccini, Guccini, Guccini, stava qui? Guccini, Incontro? Ah, eccola qua, l'ho trovata, l'ho trovata. Un attimo di panico, succede anche nelle migliori trasmissioni. Perfetto, quindi andiamo con Guccini, Incontro?
1: Andiamo,
0: un,
1: via.
0: Due, tre.

0: una volta mi sono fatto prendere proprio, ero talmente immerso, talmente concentrato nell'ascolto della canzone che non mi sono reso conto che è finita. Quindi questa la dedichiamo a Francesco Guccini, che ci ha lasciato qualche giorno fa. Diego, anche in questo caso, cosa dire di Guccini? Tra l'altro questa è una canzone che non conoscevo, non sono un grande fan di Guccini, ammetto, però è una canzone, è una delle più conosciute, delle meno conosciute,
1: è una delle, per gli appassionati di Guccini questa qui è un classico, però in generale credo che sia una delle meno conosciute, però non meno bella. Sì. Tra l'altro, si ha l'idea di Guccini di cantautore esclusivamente impegnato.
0: Ma questo apparentemente sembra un falso mito oramai, lui era più intimista,
1: no,
0: forse di quello.
1: Questa canzone, secondo me, che poi parla in realtà della presa di coscienza dell'età adulta, no? Lui attraverso l'incontro con questa persona si rende conto che il tempo è passato, i sogni di una volta... No, lui poi a un certo punto lo dice, no? I sogni di una volta invecchiati. In realtà è una canzone che parla di una fase, e lo fa in una maniera così delicata e così bella, parla di una fase della vita che tutti abbiamo attraversato. Chi ha più anni lo sa,
0: sì, sì.
1: E chi invece è più giovane si troverà ad attraversare. E Guccini lo fa con una delicatezza e un tocco davvero, davvero maestrale. Quindi, secondo me, non poteva mancare questa canzone per omaggiare Guccini.
0: Che salutiamo e che ringraziamo per tutta la musica che ci ha offerto. Quindi, e che continueremo ad ascoltare anche in futuro.
1: Ok, assolutamente.
0: Va bene. Quindi, e per quel che riguarda poi dopo il tempo che passa, cosa dire? Beh, bisogna essere sportivi, no? Fair play, dai, alla fine, eh?
1: Beh, certo.
0: Sono cose che succedono.
1: Cioè, è la vita. Però
0: non dimentichiamoci che c'è sempre di meglio, soprattutto c'è sempre la possibilità di divertirsi.
1: Quello sì, soprattutto, quando è giusto.
0: Soprattutto, scusate per i troppi, soprattutto se siamo la musica e la radio. E noi adesso continuiamo, dai, avanti.
1: Adesso andiamo con, lasciatemi a questo punto, lo devo dire, andiamo con il più grande di tutti, che è Battisti, il nostro caro angelo del 1973.
0: E questa la dedichiamo a Mauro che ci sta ascoltando. Mauro, questo è per te, il nostro caro angelo. Torna presto.

0: Stavolta lo stacchetto non mi sono fatto sorprendere. Ok, perfetto. Quindi, un stacchetto del maestro Trovaioli. Allora, Diego, senti, parlavamo... Ma stavo ascoltando il grande Battisti. Vuoi dire qualche cosa?
1: Grandissimo Battisti.
0: Vuoi dire qualche cosa su Battisti?
1: Dunque, una cosa. Allora, sì. Sapete chi disse Battisti è tra i più grandi di tutti? Niente meno che David Bowie.
0: Vabbè, anche perché lui cantò una canzone di Battisti.
1: Cioè, sì. questo dà veramente l'idea di come Battisti abbia veramente oltrepassato ogni confine, la sua musica sia stata universalmente riconosciuta. Ottimo. E poi il nostro caro Angelo, che è uno forse dei testi più ermetici di Mogol, no? Battisti spesso era accusato, ma lui canta solo di amore, a parte che cantare di amore è difficile, e Battisti lo faceva in modo diverso in ogni canzone, in modo diverso e in modo molto intelligente. Però questa canzone in realtà l'ho scelta, uno perché è la mia preferita, e due perché in realtà tratta un tema diverso, cioè il tema della purezza rappresentata da questo nostro caro Angelo rispetto a quella che è la realtà di tutti i giorni, che può essere cruda, no? La fossa dei leoni è ancora realtà.
0: Esatto.
1: E quindi l'individuo che si trova un po' a scontrarsi con la realtà quotidiana di ogni giorno,
0: che poi è quasi un riferimento biblico. La fossa dei leoni era Daniele, credo, il profeta, no? Che si trova nella fossa del leone. Ora,
1: la fossa dei leoni è, diciamo, un riferimento. Qui la metafora è sulle convenzioni sociali.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay.
1: La fossa dei leoni è intesa come convenzioni sociali da cui Battisti, appunto, in cui Battisti si sente stretto.
0: Non,
1: no?
0: C'entra catechismo, quindi
1: è ancora. Beh, è una metafora che sicuramente, okay, attinge. Beh, noi respiriamo.
0: Vabbè,
1: respiriamo,
0: sì.
1: siamo in quella cultura.
0: Certo.
1: Respiriamo quella cultura, è assolutamente normale.
0: Esatto.
1: Che le, okay, metafore possano venire e vengano anche da lì.
0: Dai, annunciamo il prossimo?
1: Sì, allora, per il prossimo brano che ho scelto, I Pooh, l'anno, il posto, l'ora del 1973.
0: E andiamo con I Pooh.

0: Ma qua eravamo, dato che siamo tutti pazzi di John, vero Diego? Ci siamo fatti prendere.
1: Si parlava di cinema durante la canzone.
0: Oh, momento, abbiamo una telefonata. Pronto Mario Pio? Pronto?
2: Allo,
0: con chi parlo? Chi sei?
2: Ciao a tutti, Mauro.
0: Oh, addirittura Mauro DJ live dall'Italia, quale onore! Allora, come stiamo andando, ma soprattutto come stiamo andando?
2: Bene, molto bene, so che hai un ospite.
0: Ah beh, sì, che ti saluta, ecco qua, Diego Mauro Diego.
1: Un caro saluto.
2: Ciao. Come sta andando? Io saluto tutte le radioascoltatrici, i radioascoltatori, e sono in trasferta in questo momento, ma vi ho lasciato in buone mani. Ecco,
0: sì,
2: diciamo
0: sì,
2: così.
0: Esatto, stavolta allora, te l'ho promesso ieri sera, perché vabbè, tra di noi, eri un po' preoccupato, ho detto non ci saranno sfacelli.
2: Oddio, no, assolutamente.
0: Abbiamo ancora 29 minuti, quindi può succedere ancora di tutto.
2: A posto.
0: Senti, ma dove sei adesso?
2: Sono in trasferta in Italia.
0: Ok, ecco. Quando torni? Ma stai per tornare? Sei in procinto intanto qua?
2: Sì, sono in procinto di ripartire, ma avrei voluto, come dire, condurre la trasmissione su internet, via internet, ma...
0: Non ti preoccupare, torneremo a condurre, dai, quando torni, poi ci facciamo un bel programmone, ok? Senti, fa caldo in Italia?
2: Caldissimo. Caldissimo.
0: No, questa mattina c'erano 18 gradi, molto molto molto gradevoli dopo la grande canicola, non so se si dice così, dei giorni scorsi, insomma, adesso dire Caronte si è preso un po' di riposo, evidentemente il caldo ha stancato pure lui. Ok.
2: Per fortuna. Sì. Allora,
0: perfetto.
2: Di nuovo divertitevi.
0: Anche a lei.
2: A tutta Budapest e alla prossima.
0: Ciao Mauro, ciao Mitico.
2: Ciao.
0: E quindi, beh, è una bella sorpresa, Mauro ci ha chiamato, ok, ottimo. Quindi, dicevamo, tutti pazzi di John, vero?
1: Beh, sì, tutti pazzi di John, parliamo di John Carpenter.
0: Sì, visto che è partita la discussione cinematografica.
1: Mettiamo a conoscenza dei nostri ascoltatori, insomma, sì. Che si parlava appunto di cinema, abbiamo scoperto questa passione comune su John Carpenter.
0: Ebbene.
1: E anche se abbiamo parlato anche molto di cinema italiano, devo dire.
0: Beh, ma noi ogni tanto quello facciamo, parliamo di cinema italiano, facciamo una promozione, sì, quindi capita magari quando c'è qualche stacchetto musicale oppure qualche canzone, per esempio c'era, prima abbiamo trasmesso Mina, io approfitto sempre per ricordare che Mina appariva nel primo film interpretato da Frank e Ciccio, che era Appuntamento a Ischia, e quindi, sì, quindi c'era un'apparizione di Mina e loro non erano i protagonisti principali.
1: Ah, tu sei un super esperto di cinema, di Frank e Ciccio, faccio un passo indietro.
0: Di Frank e Ciccio sì, sono... Ok, quindi noi sì, ne approfittiamo, sì, facciamo la promozione della nostra musica e del nostro cinema, glorioso cinema. Senti, prossimo gruppo?
1: Allora, prossimo gruppo sono
0: oggi DJ,
1: i Diaframma, esponenti del rock fiorentino insieme a Elite Fiba.
0: E questi
1: ed
0: sono
1: è, la canzone si chiama Sibella del 1984. Prima di mandarla,
0: sì,
1: io ho scoperto questa canzone, il gruppo già lo conoscevo. Qualche tempo fa la rivista Rolling Stone mise l'album Siberia al sesto posto tra i migliori album italiani di sempre. La cosa, dico, mamma mia, devo andare a sentirmelo. Ed è un album New Wave, e qui si entra in un discorso un po' particolare, cioè spesso gli italiani sono, e questo è, da adesso in poi ci concentreremo su questo nelle prossime canzoni. Spesso ho sentito dire questo luogo comune: ah, ma gli italiani non sanno fare il rock, gli italiani non sanno fare la new wave. Non c'è nulla di più sbagliato e falso. E cominciamo a capirlo proprio con questo pezzo di Diaframma, Siberia, che è un capolavoro della new wave italiana.
0: Va bene,
1: ed
0: okay.
1: È del 1984.
0: Ok. Ok, e noi quindi ci prepariamo ad ascoltare Siberia, e quindi via, si va. Siberia.

0: wow, diaframma, Siberia. Insomma, chi l'ha detto che non sappiamo fare la New Wave? Anche perché, voglio dire, siamo... Posso dire, questo era il periodo, anni 80, e in Italia, sì, beh, insomma, si imponeva in Inghilterra, c'era il post-punk, iniziava ad arrivare la New Wave, iniziava anche la disco, e noi italiani in quel periodo ci siamo comunque fatti notare in Italia, ma soprattutto all'estero, perché abbiamo dimostrato di avere grandi un grande talento per questo tipo di musica, vero Diego?
1: Assolutamente, ma noi abbiamo saputo dimostrare subito con gruppi come appunto i Diaframma e i Litfiba dei primi 10 anni.
0: Ci chiamiamo anche Carnevale, Garbo, sì.
1: Assolutamente, che... non solo,
0: i Neon anche.
1: Non solo eravamo assolutamente in grado di suonare New Wave, ma anche di farlo a livelli alti. Cioè, secondo me Diaframma ha un senso della melodia, sì, e unito al tempo stesso a quel senso di malinconia, no, che pervade la New Wave di quegli anni, che secondo me è impareggiabile in assoluto, anche confrontandolo con pezzi,
0: ma eravamo,
1: con pezzi,
0: sì,
1: anglofoni, dove è nata la New Wave.
0: Ma eravamo competitivi anche da questo punto di vista.
1: Ma assolutamente,
0: non dimenticare,
1: sì,
0: che Self Control di Ruff poi diventò comunque una grande hit negli Stati Uniti, non cantata da lui, però comunque vuol dire gli americani subito capirono il grande potenziale di quella,
1: sì,
0: di quella,
1: con,
0: di quella,
1: con Diaframma, sì, con Siberia dei Diaframma cominciamo a veramente a decostruire e abbattere questo mito che gli italiani non saprebbero fare, che poi la New Wave è una branca del rock, gli, sì, italiani non saprebbero fare il rock, quanto di più lontano dalla,
0: sì,
1: realtà.
0: È vero che quel periodo è stato anche un po', sfortunatamente non è durato tantissimo, però è stato anche un po' una rivincita per la nostra musica di genere alla fine,
1: assolutamente,
0: gli anni 80,
1: sì, assolutamente,
0: ricordiamolo,
1: sì, assolutamente,
0: ricordiamolo,
1: sì, assolutamente, ricordiamolo, sì, ricordiamolo. E infatti il prossimo pezzo che ho scelto è un pezzo di Vasco Rossi, stupendo, del 1993, anche qui rock un po' reinterpretato a modo nostro, però poi ascoltate l'assolo finale, ditemi se ha qualcosa da invidiare a qualunque virtuoso della chitarra anglosassone.
0: E noi andiamo ad ascoltare il Vasco Nazionale, stupendo.

0: Succede, abbiamo avuto, siamo fatti prendere di sorpresa dall'assolo. Ok, un grande Vasco Rossi, un grande Vasco Rossi, stupendo. Ma sempre trovaioli metto? Vabbè, aspetta, dai. Ok, perfetto. Dicevamo, questo era gli Speri Sopra Tour 1993, un bellissimo tour. Era Massimo Riva la chitarra, vero?
1: Oddio, non lo so, non ricordo chi fosse, probabilmente. Anche se il chitarrista storico di Vasco è
0: Massimo Riva, il compianto, sì, compianto
1: sì,
0: Riva.
1: Sì,
0: che ci lasciava tanti anni fa. Quindi, insomma, dicevamo, parliamo di Vasco Rossi, sempre all'interno dibattito, è un rocker oppure un cantatore che si è convertito al rock? Insomma, che cosa ne pensi?
1: È un rocker. Gli italiani, oltre ad essere dei grandi inventori, sono anche dei grandi, diciamo, trasformatori. Faccio l'esempio più stupido, il primo che mi viene in mente, no?
0: Anche trasformisti, permettimi una battuta. No.
1: Cioè, il pomodoro non nasce in Italia, lo importiamo, esatto, dagli Stati Uniti, però mentre
0: anche lo spaghetto non è nostro, diciamo,
1: Uniti, dalle Americhe.
0: Anche però, lo spaghetto non è nostro, diciamo, noi dobbiamo ringraziare il signore.
1: No, questa in realtà lo spaghetto è nostro. Poi
0: ma non ci
1: parleremo,
0: non
1: la pasta. No, questo è una, questa in realtà non è vero, la pasta nasce in Italia. Però ecco,
0: pasta nostra, come
1: no, la pasta nasce assolutamente in Italia. Cioè, il pomodoro prima era considerata una pianta ornamentale. Gli italiani invece
0: se la sono mangiata.
1: Ci hanno visto qualcosa. Quindi anche il rock italiano, che ha una sua dignità, cioè, non deve essere per forza una scopiazzatura degli anglofoni. Diventa una cosa a sé stante, una cosa a sé stante che funziona. Perché Vasco Rossi fa dei tour clamorosi all'estero.
0: Esatto.
1: Oltre ad essere, insomma, il famoso concerto al Campovolo, uno dei concerti più partecipati della storia. Quindi secondo me Vasco Rossi e i gruppi che andremo a seguire sono proprio l'esempio di come in realtà gli italiani il rock non solo lo sanno fare, ma lo sanno fare bene, in modo originale, a modo loro e in maniera del tutto piacevole e con grandissima dignità musicale.
0: E quindi, scusa, permettimi una battuta sul pomodoro: cosa sarebbe la pizza senza il pomodoro alla fine? Dai, che cioè, sarebbe una cosa bianca, triste. Ci abbiamo sbattuto sopra il pomodoro e adesso abbiamo quel capolavoro che ci copre in tutto il mondo. Senti, dai, prossima canzone?
1: La prossima canzone è di un gruppo che a me piace molto, è dei Marlene Kunz.
0: Va bene.
1: Lieve. La canzone originale è del 1994, però io ho scelto una versione live del 2005. Ospiti, allora c'era questo programma Storytellers su MTV, che è una davvero un pezzo che unisce la delicatezza al rock più duro.
0: E noi la mandiamo subito, via, Marlene Kunz.

0: Grazie. Grazie.
1: Wow, è l'unico che possiamo dire, un bel brividi. Pezzo, veramente, veramente suggestivo.
2: Brividi.
1: Brividi, brividi, brividi. Diego, prima parlavamo, quando ascoltavamo la canzone, nel senso che abbiamo parlato tanto d'Italia in questa trasmissione, come è normale, però non abbiamo detto la cosa più importante, da dove vieni, dove sei?
2: Io sono di Agrigento, Sicilia.
1: Ok.
2: Una città meravigliosa e che invito tutti a visitare, non ha bisogno di presentazioni, no. Basta che... mettete su Google Agrigento. Le immagini parlano da sole.
1: Anche Ragusa merita, eh?
2: Beh, tutta la Sicilia merita.
1: Senti, dai, abbiamo ancora poco tempo. Che cosa vogliamo ascoltare adesso? Scusa se...
2: Allora, ascoltiamo adesso dei Rhapsody.
1: Esatto.
2: Una canzone dei Rhapsody con un featuring di addirittura Sir Christopher Lee.
1: Okay.
2: E qui devi darmi 2 minuti perché Prego. Voglio spiegare questa cosa.
1: Okay.
2: I Rhapsody negli anni 90 erano un gruppo di punta del heavy metal, non solo in Italia ma anche nel mondo, molto famosi anche nel mondo. E per fare il seguito di un loro album di grande successo, Symphony of Enchanted Lands, il chitarrista Turilli pensò, aveva questo sogno, la voce narrante di Christopher Lee, che i più giovani conosceranno come il Saruman del Signore degli Anelli di Peter Jackson, ma è anche il Dracula per eccellenza,
1: della
2: per
1: Hammer,
2: esempio,
1: sì, film della
2: del cinema hollywoodiano.
1: Britannico, erano i film della Hammer?
2: Sì, della Hammer.
1: E Peter Cushing era invece Van Helsing, erano tutti e due spesso assieme.
2: Esatto.
1: E poi lui è stato anche il Conte Doku, dai, di Guerre Stellari.
2: È stato anche il Conte Doku in Guerre Stellari. Una carriera. D'altronde si fregge del titolo di Sir, non a caso.
1: Parlavo un attimo italiano.
2: Sì. E, insomma, i Rhapsody chiesero questa collaborazione a Christopher Lee e Christopher Lee rimase così folgorato dal lavoro di questo gruppo heavy metal che nacque una collaborazione che poi insomma andò avanti ben oltre la voce narrante di questo album, che è un concept album, ma registrarono anche diverse canzoni insieme. Quindi voi immaginate Christopher Lee, che già di suo era appassionato di heavy metal, di tutti i gruppi heavy metal, che tra l'altro nascono, l'heavy metal nasce in Inghilterra con i Black Sabbath, di tutti i gruppi heavy metal, quale sceglie per fare una collaborazione? Sceglie un gruppo italiano.
1: Vabbè.
2: E questo ci fa capire anche quanto davvero anche nell'heavy metal abbiamo qualcosa da dire. Abbiamo il Lacuna Coil, per esempio,
1: esatto,
2: che sono un gruppo famosissimo. Questo pezzo, a dire il vero, non è un pezzo heavy metal, perché poi alla fine la scelsero di fare un pezzo perché i Rhapsody facevano un metal molto molto sinfonico, molto molto cinematografico. Questa canzone decisero poi alla fine di fare quasi un'opera lirica per valorizzare la voce di Christopher Lee.
1: Ok, e noi l'ascoltiamo e nel frattempo ne approfittiamo per salutarci perché stanno arrivando i ragazzi al prossimo programma. Quindi io ti ringrazio, Diego, di essersi stato ospite.
2: Grazie a voi, è stato un grande piacere.
1: Io sono Pike, quindi ci vediamo tra 2 settimane con Mauro. Ringraziamo ancora Diego, a presto.
2: A
1: presto. Quindi ci ascoltiamo i Rhapsody, The Magic of the Wizard.